0: Amiga Flava, Cielo Cartiti, Day, sempre a buona compagnia. Presenta arriba la invitación para la consulta. Amiga Flava.
1: Imagina Radio.
2: Imagina Radio.